Celebramus missam de Beata Maria Virgine de Monte Carmelo, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucaristica prima.

0: Oremus. Adiuvet nos que sumus Domine, gloriose Virginis Mariae intercessio veneranda, ut eius muniti presidiis, ad montem qui Christus est, pervenire valeamus. Qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia: Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome, al tuo ricordo, si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca, perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato. A te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono stati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti. I miei cadaveri sorgeranno, svegliatevi ed esultate voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà la luce alle ombre. Verbum Domini.
0: Deo
1: Gratias.
0: gratias.
1: Dominus de cielo in terram aspexit. Dominus
0: Dominum
1: de
0: de cielo
1: cielo
0: in
1: in terram
0: terram
1: aspexit.
0: aspexit.
1: Tu autem domine in aeternum permanes. Et memoriale tuum in generationem et generationem. Tu exturgens miserabilis Sion, quia tempus miserendi eius, quoniam placuerunt servi tuis lapides eius, et pulveris eius miserentur. Dominus
0: Dominus
1: de
0: de cielo
1: celum
0: in
1: in
0: terram
1: terra spectit.
0: aspexit.
1: Et tementibunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terre gloriam tuam. Quia edificavit Dominus Sion, et apparuit in gloria sua, respexit in orationem in opum, et non sprebit precem eorum. Dominus
0: Dominus
1: de
0: de
1: cielo
0: cielo
1: in
0: in terram
1: terram aspexit.
0: aspexit.
1: Scribantur ecce pro generatione altera, et populus quia creabitur laudabitis Dominum, quia prosprexit de excelso sanctuario suo. Dominus de cielo in terram aspexit, ut audiret gemitus competitorum, ut solveret filius mortis. Dominus
0: Dominus
1: de
0: de cielo
1: cielo
0: in
1: in
0: terram
1: terra aspexit.
0: aspexit.

siate concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

0: Deposuit dominus potentes de sede et exaltavit humiles.
1: Christum, pastorem, adiutorem et consolatorem populi sui, devotis mentibus deprecemur. Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
3: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua Santa Chiesa.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
3: Tu che hai affidato al nostro Papa Francesco la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
3: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
3: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
3: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.